0: Minutas Rumantschas. Radio Grischa. Il Radio Dakeo.
1: Während Fußballwelt aktuell auf die WM schaut, gibt es auch bei uns in Graubünden spannende Fußballnachrichten. Gast vom Moderator Lukas Batista ist der Ruben Rodriguez. Er ist Sportchef beim SC Rezüns. Der Verein hat gut 150 Mitglieder und ist damit einer der grössten Sportvereine in Rezüns. Vor 4 Jahren ist der Sportplatz renoviert worden. Die Infrastruktur passt also, es braucht aber noch mehr, um den Verein am Leben zu behalten.
2: Allegra, benvenia in las minutas rumenches. Già, ils ultims temps as di scuora u shape certa palapè. Col campionati dal mond giusta a decorir al Stati Uniti, Mexico e Canada, esque naturelmanch un dels temas più actuels. Però, in un esbe il mond del palapè internazionale ci do novitez. Erco al grigiun doque novitez. Nempezieva più mai in 3-4 ans clappa il Comune Rezüns der Cio una squadra da pala P, nempe il SC Rezüns. E qui, Stefna, in las minutas rumenches venzenus cugiast Ruben Rodriguez. El ci es un dels cinch fundadurs dalla nova squadra da Rezüns. E per te, personel manchin se, per ce pala P?
3: Ti, quies, scu per tuot, eba, quies in, que comences con insemmi, curces piccen, allura comences a Eba, col semi, allora vien la realtà, comences col junior, vezes forza rivi, forza non rivi, deve essere profi, questa è in sé il bet da tuot. E allora, curce comences a fzaira, e questo è il mio hobby, ma è sempre stesso un po' buon. Allora prova a dire un po' in su, da giovere un po' in su, allora curce badas c'è questo più, per fare, per stare con te amici, amicizia e tutto questo, allora è più d'accordo, da avere un bet, da venire, offrire, raggiungere qualcosa. Quindi, credo che non ci vengono per gli amici, per i colleghi, per il tempo insieme, in piazza, sulla piazza e per avere un cor plein. Non si vengono il cor plein, perché ci vengono a ballare.
0: Las minutas romances.

0: Radio Grischa. Kühler Kopf. Heißer Sound. Heißer Sound.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo.